0: given a wing.
1: There he goes.
0: Nel blu.
1: One of the Rat Pack, Dean Martin.
0: Venite di stare lassù, nel blu, dipinto di blu.
1: And now, time for a little bit more Dinah Washington. Do love this track. Call Me Irresponsible.